0: Engel from the Delta West, I'm going to do the Tom Wolf, Smith on the Drift, Irving, the Creek, Mr. Tech, and Fulcrum, and let's see about Commander, Grand Etage, Juste, Neuf Etage, and Sandra, Juste, Jean-Jean, Jean-Jean, Jean-Jean, Jean-Jean, Jean-Jean, Jean-Jean, Jean-Jean, Jean-Jean, Jean-Jean, Jean-Jean, Jean-Jean,
1: Jean-Jean, Jean-Jean, Jean-Jean, Jean-Jean, Jean-Jean, Jean-Jean, Jean-Jean, Jean-Jean, Jean-Jean, Jean-Jean, Jean-Jean, Jean-Jean, Jean-Jean, Jean-Jean, Jean-Jean, Jean-Jean, Jean-Jean, Jean-Jean, Jean-Jean, Jean-Jean, Jean-Jean, Jean-Jean, Jean-Jean, Jean-Jean, Jean-Jean, Jean-Jean, Jean-Jean, Jean-Jean, Jean-Jean, Jean-Jean, Jean-Jean, Jean-Jean, Jean-Jean, Jean-Jean, Jean-Jean, Jean-Jean, Jean-Jean, Jean-Jean, Jean-Jean, Jean-Jean, Jean-Jean, Jean-Jean, Jean-Jean, Jean-Jean, Jean-Jean, Jean-Jean, Jean-Jean, Jean-Jean, Jean-Jean, Jean-Jean, Jean-Jean, Jean-Jean, Jean-Jean, Jean-Jean, Jean-Jean, Jean-Jean, Jean-Jean, Jean-Jean, Jean-Jean, Jean-Jean, Jean-Jean, Jean-Jean, Jean-Jean, Jean-Jean, Jean-Jean, Jean-Jean, Jean-Jean, Jean-Jean, Jean-Jean, Jean-Jean, Jean-Jean, Jean-Jean, Jean-Jean, Jean-Jean, Jean-Jean, Jean-Jean, Jean-Jean, Jean-Jean, Jean-Jean, Jean-Jean, Jean-Jean, Jean-Jean, Jean-Jean, Jean-Jean, Jean-Jean, Jean-Jean, Jean-Jean, Jean-Jean, Jean-Jean, Jean-Jean, Jean-Jean, Jean-Jean, Jean-Jean,

0: 四万三港左腿之上，也升级至三港转圈。
1: Sono stata anche per un'altra
0: cosa. Sono stata anche per un'altra cosa.